la bianca scia di un'elica. Sentì il dolore nella musica, si alzò dal pianoforte, ma quando vide la luna uscire da una nuvola, gli sembrò

0: Radio Rivadavia, AM630.
1: Te escucho hasta la una.
2: Qui dove il mare luccica e tira forte il vento, su una vecchia terrazza